0: écoutez de la musique magique Radio Gamma 94 FM pour vous.
1: Era Max, più tranquillo che mai, la sua lucidità. Smettila, Max, la tua facilità. Non semplifica, Max. Max, non si spiega. Fammi scendere, Max. Vedo un segreto avvicinarsi qui.

0: écoutez de la musique magique Radio Gamma 94 FM pour vous.
1: Questa è la storia di un asino che non voleva camminare. Allora il padrone lo picchiava, gli dava calci sotto la pancia, bestemmiava come un turco, ma l'asinello non voleva camminare. Finché si trovò a passare un amico che gli disse: ma senti, compa, ma tu sto scecco lo uccidi? Ma come lo uccidi? La polurraggia, non vedi che non vuole camminare? Io me lo uccido, ma lo uccido. No, dice, no, con gli asini non ti devi arrabbiare, perché più ti arrabbi e meno cammina. Prova invece a dargli un po' di vino, vedrai che dimenticherà il punto preso e camminerà. E il padrone fece così. Ma invece di dargliene un po' di vino, gliene dette un secchio pieno. L'asinello se lo beve tutto, però questa volta non solo non camminò, ma si stese per terra e si mise a dormire comodamente. Picciotto, dammi lo sacco dalla paglia, che lo scecco non cammina, che madonna che stasera non ci va. Ah, cammina, maricarne! Ti do il tuo, che da paglia, un secondo.

0: écoutez de la musique magique. Radio Gamma 94 FM pour vous.
1: Non esiste nessuna come te che mi guardi con gli stessi occhi tristi. Quando fuori c'è il sole, ha una strana forma di malinconia.

0: écoutez de la musique magique. Radio Gamma 94 FM pour vous.
1: Speriamo di sentirci. Un momento, sempre dei problemi di sgabello. Perché essendo piccolo me lo trovo sempre così, che nessuno mi vede poi.

Ma quante storie ho già vissuto nella vita e quante programmate, chi lo sa. Sognando ad occhi aperti storie e fiumi di grandi praterie senza confini.